0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Secure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!
3: Scene 1, Apple, take 1.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Here it goes. Here it goes. Somebody. Help.

0: Buongiorno. Siamo Gabbiani, siamo Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Wow! Con la magistrale regia di DJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducani Frog, il maestro DJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Caro gabbia, punk rock.

0: tromba?
1: Ah, la tromba!
2: La tromba!
0: Scusa, ma che radio è?
3: Radio Stacchio!

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio e Dario.

stop me in

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: Era più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sei sulla testa
0: Non
1: chiù.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: This is a little film music for you.

marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo sotto l'abito da terra.

la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo. Il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto. Ride con gli occhi al circo Tugni quando l'acrobata sbaglia il salto.

e le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli. I marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli. Il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante. La sua stella si è oscurata da

con uno schiocco di lingua parte il cavo dalla riva, ruba l'amore del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio Mani di Seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo 9 mascelle antiguerriglie, ha un grembiule antiproiettile tra il giornale e il...

e il pasticcere, il poeta, il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cruciverba, a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi, e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi, e si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni, e il macellaio a mani di seta distribuì le munizioni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie, woogie woogie. Did you get no more rest? We don't have to see him. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

i musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

go gang gang go. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene. Come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e vedrà, lei guarirà. Go ganga, go ganga.

Faceva il palo nella banda dell'Ortega, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori.

così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo caro. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nelle notte, ha visto nulla, ma il

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta, a far così

0: Check one, two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia,
0: siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, caro gabbè, punk rock.

0: Pronto? Pronto? Non ti sento manco cazzo, pronto?
1: Il telefono, la tua voce.

Sono Alfonso Boffa, inviato speciale del TG1, e sono ancora qui dopo 11 anni sulla gradinata del Rio della Plata che mi mangio le mani per aver perso il Mundial. Ricordo ancora con fervor i 22 giocatori che entrarono in campo: Burnic, Pacchetti, Mazzola, Corsa, Andruco, Admula, Mina, Mosu, Buono, Mana, Nina, Ludo, Dudo, che fecero tremare il Rio della Plata. Urca, arbitro imparziale ma non troppo, San Domingo d'Anastasio del Val Golsion, pantaloncini corti, mutanda leggermente da fuori che correva in tutto il campo con un fischietto al didone, ma venne un uomo chiamato Marzotto che rovinò tutto. Innestò Caprini in Furini e furono i guai con gli intestini. Acchiappammo 4 capate ogni volta e non arriviamo neanche a fare il record di Alessandro Volta. Sento ancora nell'aria il profumo dei gerani del Messico. Venivano palle da tutte le parti, mo te la pigliavi tu e adesso me la pigliavo io. Il gioco andava scorrendo mano a mano con una facilità che faceva impressione. Olè. A Pueblo incassammo una cifra che dividemmo negli spogliatoi. Rivera, quello più igurgitato, si prese un 10.000 lire e se lo mangiò. 4 giorni dopo, cagando nel cesso, Borinsegna lo strappò violentemente dal culo e si prese un'aranciata gasata amara e se la beve in un attimo tutta. Così perdemmo la finale per 3-1 ad opera di quei bocchinari dei brasiliani. Olè! Qui Messico, a voi Italia, io da qui me ne vache immediatamente. Continua ancora la ramera? La ramera? Le trombe che ascoltate sono le trombe di Ignazio Fazio Wardusio, un orchestrale che vive ancora qui nel ricordo di quella magnifica serata, quando battemmo 4-2, se non vado errato, i nazisti di Himmler. Schnellinger, lo sfasato, si buttò con un piede e ci fece un affronto, ma subito ci riscattammo e prendendo a morsi l'erba e la palla riuscimmo a vincere quella mitica partita che ancora oggi Picchi ricorda e la Val d'Aosta

questo è un memorandum ai 22 atleti che andarono lì, persero sì la Coppa del Mondo, ma vinsero la Coppa dell'Amore, che ancora oggi gli italiani conservano nel cuore. Questa trasmissione vi è stata offerta da Flip, il liquore amaro dolce che prima vi inghippa e poi vi flippa. Saluti ragazzi!

0: Quant'è?
1: 640.000 lire, ma porca miseria, è una boletta del cazzo questa qui!
0: Il telefono, la tua voce.
2: Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Proseguiremo fino alle ore 21.30, sempre in diretta, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione.

Bene, abbiamo ascoltato la sigla iniziale di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane e trasmettiamo da Udine. Continueremo fino alle ore 21:30 e appunto in diretta anche oggi 28 maggio 2026. E ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora passiamo all'ascolto di una band giapponese, loro sono i Mustang e nel 2002 esordirono con questo album che si chiama Freestyle. Loro provengono dalla zona, dalla regione del Hokkaido, dalla cittadina di Hakodate, comunque Mustang direttamente dal Giappone.

Sì, un saluto a tutti, a tutti e a tutte quelli che ci ascoltano. Allora, oggi siamo in formazione ridotta, sfiancati dalle temperature micidiali, e quindi sono qua in voce, ci sono solamente io, spero di non fare troppi strafalcioni. Allora, per chi ha ricevuto così quella specie di promo, insomma, che facciamo, che mandiamo il giovedì, tra il mercoledì sera e il giovedì mattina, avete visto, insomma, che c'è così un verso di una poesia di Mahmud Darwish, e insomma, questo verso è, aspettate che lo tiro fuori, e i semi di una spiga morente riempiranno la valle di grano. E questo verso, appunto, è tratto dalla poesia A proposito di un uomo di Mahmud Darwish, e voleva essere così un collegamento, diciamo, con questa specie di esplorazione del libro di Frantz Fanon, I dannati della terra. E così, perché ci sono dei perché appunto si parla di decolonizzazione, e si parla di terra, dell'importanza così della terra, e del fatto che dalla terra, diciamo, si rinasce. E inoltre, questo riferimento così di Mahmud Darwish serve anche da collegamento tra i precedenti appuntamenti di Zardings della scorsa settimana e di quella precedente, durante le quali abbiamo parlato di caccia alle streghe, di affermazione della società capitalistica sulla pelle, diciamo, appunto dei colonizzati e dei dissidenti, delle streghe e anche dei contadini. E appunto abbiamo parlato di questi argomenti ne attirano, diciamo, a cascata di altri, tra cui anche, appunto, sì, un po' questo discorso che vorrei imbastire stasera, sul pensiero e anche le pratiche di Frantz Fanon. Ma rimbalza questo discorso, insomma, delle scorse settimane, rimbalza anche prepara il terreno, diciamo, su un ulteriore approfondimento che vorremmo affrontare, a partire dall'ultimo numero di, così facciamo anche un po' di propaganda, l'ultimo numero di Nunatak, rivista di storia e culture e lotte della montagna, il numero 80, che ci è appena arrivato e che trovate, se siete interessati, allo spazio autogestito di Via De Rubeis qui a Udine, appunto, quando in occasione delle iniziative, perché in questo numero c'è un interessante articolo sulla guerra dei contadini del 1525, e appunto in questo articolo si affronta questa concezione terrestre della libertà. Allora io sì, speriamo di non fare un sì, così, di non avere un esito da megalomane, ma comunque. Allora, Fanon diceva: ciò che il popolo chiede è di mettere tutto in comune. Il popolo assume fin dal principio posizioni globali, la terra e il pane. Che fare per avere la terra e il pane? E tale aspetto cocciuto, in apparenza limitato, ristretto del popolo, è in definitiva il modello operativo più sostanzioso ed efficace. E Fanon citava questa concretezza e questa terrestrialità del popolo, appunto, in contrapposizione, diciamo, al narcisismo degli intellettuali, anche degli intellettuali colonizzati, che poi, insomma, hanno avuto un ruolo anche importante nei processi di indipendenza, diciamo, nei processi di raggiungimento dell'indipendenza politico-statale dei paesi africani e non solo. E proprio questo discorso di mettere tutto in comune e di volere la terra e il pane, appunto, evoca questa
le richieste dei contadini, che oltre alla terra appunto reclamavano uguaglianza e libertà 250 anni prima della rivoluzione francese. Già appunto quando abbiamo affrontato Trans et Depens di Parinetto nelle scorse due puntate, si metteva un po' in discussione, no, questo luogo comune occidentale per cui si dice che la libertà politica ha avuto inizio con le rivoluzioni dell'illuminismo, quindi con la rivoluzione francese, quindi una libertà basata sulla proprietà privata e anche sui diritti garantiti, diciamo, da uno Stato. E invece c'è quest'altro rivolo, diciamo, sotterraneo, minoritario, ma insomma sempre presente, anche se sotterraneo, della appunto concezione terrestre della libertà portata avanti dai contadini nel 1525 e non solo, insomma, comunque dalle rivolte contadine e dalle rivolte contro il colonialismo. E mi sembra di aver parlato anche troppo, quindi un po' di musica e poi riprendiamo.

Ecco, mi viene in mente una cosa, penso che preferisco dirla subito, insomma, invece di rimandare, prima di iniziare appunto di affrontare l'approfondimento. E abbiamo saputo, dalla RAI, insomma, dai mezzi così di comunicazione, diciamo, di regime, come si suol dire, di un fatto che è successo oggi, stamattina, al carcere di Udine, di Via Spalato, e cioè un prigioniero, appunto, definito nordafricano, e è salito, è riuscito a eludere la vigilanza delle guardie ed è salito sul tetto, e così minacciando di buttarsi, quindi aveva delle così evidentemente delle istanze, delle richieste, ha utilizzato questo metodo per cercare di farsi ascoltare, come spesso succede in queste situazioni, in queste istituzioni totali. E vabbè, poi dopo la RAI parla di 40 minuti di trattative andate a buon fine, quindi il prigioniero ha accettato di scendere dal tetto, insomma. Poi sappiamo che poi dietro questa cosa delle trattative spesso e volentieri si nascondono anche altre pratiche che non sono propriamente pratiche di trattativa, insomma, diciamo, si nascondono anche le misure forti, le maniere forti, quindi noi, insomma, diamo solidarietà a questo prigioniero salito sul tetto, come del resto a tutti quelli che in queste situazioni di reclusione cercano in qualche maniera di reagire, di reagire alla disumanizzazione stessa portata dall'istituzione, e persone, prigionieri, persone che non sono assolutamente ascoltati, che si trovano veramente abbandonati in questi luoghi devastanti. E questa solidarietà magari difficilmente gli arriverà, perché non è facile che in Via Spalato si ascolti la radio, mettono in atto, come non solo in Via Spalato, in tutte le carceri, ma mettono in atto mille filtri per non far avere le radioline anche attraverso lo spaccio, insomma, interno, il mercato interno lì, ma comunque magari non si sa mai, magari qualcuno può fargliela arrivare. Comunque è una solidarietà estesa un po' a tutta la popolazione carceraria.

E intanto annuncio che stiamo ascoltando questa band francese che si chiamano Years of Decay e compaiono in questo split, un 12 pollici condiviso con un'altra band, i Sand Creek Massacre, che sono una band olandese. Comunque questo album split completamente autoprodotto era uscito nel 2010, quindi rimaniamo forse all'ascolto ancora di mezzo brano per questi Years of Decay.

Eccoci, ed eccoci, arriviamo appunto a parlare di I dannati della terra di Frantz Fanon. Allora, intanto è interessante anche dire qualcosa sulla biografia di questo importante uomo. E lui, Frantz Fanon, era originario della Martinica, quindi un antillano. È nato nel luglio del 1925. Praticamente lui era figlio della borghesia nera martinicana, una borghesia, diciamo, che suo padre era un funzionario, sua madre una commerciante. Lui era il quinto di 8 figli, quindi comunque una famiglia, insomma, tradizionale, diciamo.

praticamente per combattere. E difatti, tra varie vicissitudini, insomma, vari spostamenti, nel 45 viene ferito in Francia, riceve addirittura una decorazione al valor militare. E poi va e viene, insomma, però alla fine rimane in Francia, si trasferisce per iscriversi all'università, si trasferisce a Lione e qui si iscrive a medicina. Allora, già in questa prima, così giovane, insomma, appena iscritto all'università, comincia in questa città di Lione a raccogliere negli ospedali e nei quartieri popolari le prime sue osservazioni sul rapporto tra la società metropolitana e gli immigrati nordafricani. Difatti, proprio a Lione scriverà Pelle nera e maschere bianche, che è un altro saggio importante. E sì, deciderà, insomma, nel giro di, vabbè, poi incontra a Lione uno psichiatra importante, diciamo, che per lui sarà una figura importante, che come posso dire, una specie di basaglia, diciamo, francese, che teorizza e pratica la psichiatria sociale, quindi, insomma, una impostazione innovativa, diciamo, rispetto alla psichiatria stessa. E allora Fanon decide comunque molto molto in fretta, cioè nel 52 decide di che vuole lavorare, vuole svolgere la sua professione in Africa del Nord, e proprio in Africa del Nord incontrerà il movimento di liberazione algerino. E comunque già durante gli anni universitari, appunto, cioè lui dice, sono antillano, sono francese, sono algerino, sono nero, sono africano, si vive se stesso come una figura di confine, e sperimenta durante gli anni universitari, sperimenta sulla sua pelle il razzismo della Francia post bellica, e appunto decide quindi di abbandonare l'Europa e di andare a svolgere la sua professione medica in Africa. Chiede di andare a lavorare in un ospedale in Senegal, appunto nel Senegal indipendente di Senghor, questo nel 54, e però Senghor non risponde alla sua domanda, e così accetta l'offerta dell'ospedale di Blida, una città a sud di Algeri. Allora, in quel momento lì c'è un governo, diciamo, collaborazionista, ovviamente, cioè un governo messo in piedi dai francesi. E Fanon accetta comunque di andare a lavorare in questo ospedale, dove avrà un reparto di tantissime donne, 165 donne europee, appunto, presenti però lì in Algeria, e 220 donne musulmane. Però parallelamente prende i contatti con il Fronte di Liberazione Nazionale algerino, e quindi proprio per questa sua sensibilità, diciamo, che lo porta a non accettare, no? I meccanismi di oppressione, e a mettersi in prima persona, insomma, nella lotta popolare, lui diciamo che lavora clandestinamente all'interno di questo reparto psichiatrico nell'ospedale di Blida, supportando anche il movimento di liberazione nazionale algerino, e quindi si mette in una situazione, insomma, sì, anche critica. E finché a un certo punto, insomma, nel 56 si espone ufficialmente in un congresso, appunto ufficialmente contro il colonialismo francese, e anche contro la psichiatria come strumento di istituzionalizzazione del disadattato colonizzato,
uno strumento organico all'ordine coloniale, quindi immediatamente viene

licenziato dall'ospedale ed espulso dall'Algeria. Quindi si reca a Tunisi, dove si trova la direzione politica del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino. Ecco, una cosa significativa è anche questa, cioè che Fanon, non pur essendo molto vicino al fronte di Liberazione Nazionale, non accetterà mai, non svolgerà mai incarichi diretti, cioè incarichi di potere, diciamo, di governo, ecco, ma farà un lavoro più che altro di scambio tra le varie tra i vari paesi dell'Africa, insomma, tra i vari anche movimenti orientati alla liberazione nazionale. E quindi arriva a Tunisi e vabbè, poi ci sono insomma mille passaggi che lasciamo perdere, anche perché è complesso, insomma, ricostruire tutti questi passaggi. Ecco, il Fanon ha una vicenda personale che si concluderà precocemente, cioè morirà a soli 36 anni nel 1961 di leucemia, e proprio il libro I Dannati della Terra uscirà in Francia pochi giorni prima della morte del suo autore, che appunto morirà a Washington negli Stati Uniti, insomma, per una cura che era andato a provare a fare ma non era riuscita. I Dannati della Terra questo libro ha una prefazione di Jean-Paul Sartre, perché appunto Fanon va a conoscere Sartre e lui scrive questa prefazione, insomma, incandescente, diciamo, nel senso, dove sostiene soprattutto fa tutto un discorso sulla violenza come ostetrica della storia. E perché c'è appunto questo capitolo nel libro che si intitola Della violenza, che analizza insomma i vari aspetti dell'uso della violenza, appunto, e anche le differenze tra la violenza del colonizzatore e la violenza del colonizzato. E per dire una cosa significativa, quando nel 61 esce il libro in Francia e muore Frantz Fanon, ma il libro dopo pochi mesi viene sequestrato dai francesi, dalle autorità francesi, e la prefazione di Sartre verrà censurata, diciamo, e potrà essere ristampato il libro con questa prefazione solamente molto più avanti. Allora, si diceva prima appunto il verso della poesia di Mahmoud Darwish, questo discorso anche della nascita di un uomo nuovo. E appunto nei Dannati Fanon fa questa analisi dell'alienazione del colonizzato, e anche però fa un'analisi delle caratteristiche della lotta anticoloniale, ma oltre a questa analisi si spinge e apre una prospettiva per il terzo mondo, cioè lui considera il terzo mondo non in termini, diciamo, inferiorizzanti, ma invece come una nuova possibilità, una possibilità di creare un uomo nuovo, uomo inteso come genere umano, naturalmente, però è anche vero che siamo in anni in cui, diciamo, uomo era inteso anche come uomo maschio, perché comunque la questione di genere non era molto, molto sentita, e anche se Fanon ha degli addentellati, diciamo, anche con il pensiero femminista, perché fa tutto un discorso che sull'importanza di deessenzializzare molti concetti, insomma, cioè il fatto di dire ad esempio, adesso non voglio perdermi ma dico solo questa,
donna non si nasce, donna si diventa. Lui dice colonizzato non si nasce, colonizzato si diventa, nel senso l'identità del colonizzato viene creata dal colonizzatore, ma dopo vediamo quando andiamo un po' a leggere. E niente, allora lui muore nel 61, nel 60, diciamo, il 1960 è l'anno in cui molti degli stati africani raggiungono l'indipendenza, ma Fanon, anche se gli sgoccioli della sua vita, insomma, sta molto male, ma capisce, allora, capisce che il vero nemico non erano più i generali e i capi di stato francesi, ma il capitalismo internazionale, e quindi coglie anche la frattura, diciamo il dissidio, all'interno dei movimenti di liberazione, tra quindi questo dissidio tra il riconoscimento formale dell'indipendenza e le istanze di liberazione. Difatti lui, poi vedremo, critica molto questi appunto intellettuali che fanno grandi proclami, però poi magari tendono a frenare, diciamo, le azioni popolari. E ecco, allora, sia in Occidente che nei paesi africani la lettura, diciamo, dell'impostazione anche problematica, come posso dire, sì, che lavora sulle contraddizioni anche, quindi non lineare, non sempre digeribile, no? Del pensiero di Fanon, dicevo, sia in Europa, sia in Occidente in generale, che negli stati, nei vari paesi africani, non è proprio così pacifica. Ad esempio, riguardo alla sinistra occidentale, anche specificamente italiana, c'è negli anni un'adesione alla condanna di Fanon dell'Europa, però diciamo che si rimane un po' nell'immagine rovesciata e rivoluzionaria dell'altro colonizzato, ma speculare un po' a quello appunto dell'Occidente, ma non viene fatta, diciamo, una critica, non si parte dalle riflessioni e anche dalle pratiche di Fanon per fare una critica a fondo dell'imperialismo di casa nostra, quindi si tende a spostare, insomma, le cose. E Fanon appunto rappresenta un lascito imbarazzante anche per i paesi africani. Ad esempio, nel 62 viene pubblicato I Dannati della Terra in un giornale in Guinea, però la versione che viene pubblicata esclude i passaggi critici verso le borghesie nazionali e le nuove elite dei paesi coloniali. Ecco, quindi sì, niente, quindi questa, insomma, è un po' la travagliata, diciamo, vicenda sia di Frantz Fanon come persona, come uomo, sia della sua opera. E ecco, tra un po', insomma, andremo a leggere qualche brano di questo capitolo della violenza.

Sì, e state sempre ascoltando Zardins Magnetics, programma autogestito dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Trasmettiamo in diretta da Radio Onde Furlane a Udine, che ci ospita. Allora, Frantz Fanon, I dannati della terra, della violenza. La decolonizzazione è sempre un fenomeno violento. La decolonizzazione è molto semplicemente la sostituzione di una specie di uomini con un'altra specie di uomini. Ma noi abbiamo scelto di parlare proprio di quella specie di tabula rasa che definisce agli inizi ogni decolonizzazione. La prova del successo risiede veramente in un panorama sociale mutato da capo a fondo. La straordinaria importanza di questo mutamento sta nell'essere voluto, richiesto, preteso. La necessità di questo mutamento esiste allo stato brutto, impetuoso e coattivo, nella coscienza e nella vita degli uomini e delle donne colonizzati. Ma l'eventualità di questo mutamento è vissuta allo stesso tempo sotto forma di un futuro terrificante nella coscienza di un'altra specie di uomini e di donne, i coloni. La decolonizzazione è un programma di disordine assoluto. Colono e colonizzato sono vecchie conoscenze e di fatto il colono ha ragione quando dice di conoscerli. È il colono ad aver fatto e a continuare a fare il colonizzato. Il colono trae la sua verità, cioè i suoi beni, dal sistema coloniale. La decolonizzazione non passa mai inosservata, poiché poggia sull'essere, modifica fondamentalmente l'essere, trasforma spettatori colpiti di inessenzialità in attori privilegiati, colti in modo quasi grandioso dal fascio della storia. Introduce nell'essere un ritmo suo, portato dai nuovi uomini, un nuovo linguaggio, una nuova umanità. La decolonizzazione è veramente creazione di uomini nuovi. Ma tale creazione non riceve legittimazione da alcuna potenza soprannaturale. La cosa colonizzata diventa uomo nel processo stesso attraverso cui essa si libera. La decolonizzazione implica dunque un'integrale messa in discussione della situazione coloniale. La sua definizione si può racchiudere, a volerla descrivere con esattezza, nella frase ben nota: gli ultimi saranno i primi. Presentata nella sua nudità, la decolonizzazione lascia trapelare da tutti i pori pallottole infuocate, coltelli insanguinati, poiché se gli ultimi devono essere i primi, ciò non può avvenire che in seguito a uno scontro decisivo e micidiale dei due protagonisti. Il colonizzato che decide di realizzare tale programma, di esserne il centro motore, è preparato da tempo alla violenza. Fin dalla nascita è chiaro per lui che quel mondo ristretto, cosparso di divieti, non può essere rimesso in questione se non con la violenza assoluta. Il mondo coloniale è un mondo a scomparti. Il mondo colonizzato è un mondo scisso in due. Lo spartiacque, il confine, è indicato dalle caserme e dai commissariati di polizia. In colonia l'interlocutore valido e istituzionale del colonizzato, il portavoce del colono e del regime di oppressione, è il gendarme o il soldato. Nelle società di tipo capitalistico l'insegnamento religioso o laico, la formazione di riflessi morali trasmissibili di padre in figlio, l'onestà esemplare di operai decorati dopo 50 anni di fedele servizio, l'amore incoraggiato dell'armonia e della saggezza, forme estetiche del rispetto dell'ordine costituito, creano intorno allo sfruttato un'atmosfera di sottomissione e inibizione che allevia notevolmente il compito delle forze dell'ordine. Nei paesi capitalisti, tra lo sfruttato e il potere, si frappone una caterva di professori di morale, di consiglieri, di disorientatori. Nelle regioni coloniali, invece, il gendarme e il soldato, con la loro presenza immediata, i loro interventi diretti e frequenti, mantengono il contatto col colonizzato e gli consigliano, a colpi di sfollagente o di napalm, di non muoversi. Come si vede, l'intermediario del potere usa un linguaggio di pura violenza. L'intermediario non allevia l'oppressione, non cela il predominio. Li espone, li manifesta con la buona coscienza delle forze dell'ordine. L'intermediario porta la violenza nelle case e nei cervelli del colonizzato.
La zona abitata dai colonizzati non è complementare alla zona abitata dai coloni. Queste due zone obbediscono al principio di esclusione reciproca, non c'è conciliazione possibile, uno dei due termini è di troppo. La città del colono è una città di cemento, tutta di pietre e di ferro, è una città illuminata, asfaltata, in cui i secchi della spazzatura traboccano sempre di avanzi sconosciuti, mai visti, nemmeno sognati. La città del colono è una città ben pasciuta, pigra, il suo ventre è permanentemente pieno di cose buone. La città del colono è una città di bianchi, di stranieri. La città del colonizzato, o almeno la città indigena, il quartiere negro, la medina, la riserva, è un luogo malfamato, popolato di uomini malfamati. Vi si nasce in qualunque posto, in qualunque modo, vi si muore in qualunque posto, di qualunque cosa, è un mondo senza interstizi. Gli uomini stanno gli uni sugli altri, le capanne le une sulle altre. La città del colonizzato è una città affamata, affamata di pane, di carne, di scarpe, di carbone, di luce. La città del colonizzato è una città accovacciata, una città in ginocchio, una città piegata su se stessa. È una città di sporchi negri, di luridi arabi. Lo sguardo che il colonizzato getta sulla città del colono è uno sguardo di lussuria, uno sguardo di bramosia, sogni di possesso. Dicono i colonizzatori, vogliono prendere il nostro posto. È vero, non c'è colonizzato che non sogni almeno una volta al giorno di insediarsi al posto del colono. In colonia l'infrastruttura economica è pure una sovrastruttura. La causa e conseguenza, si è ricchi perché si è bianchi perché si è ricchi. Perciò le analisi marxiste devono essere sempre leggermente ampliate ogni volta che si affronta il problema coloniale. Perfino il concetto di società precapitalistica studiato da Marx richiederebbe qui di essere ripensato. Il servo della gleba è di essenza diversa dal cavaliere, ma un riferimento al diritto divino è necessario per legittimare tale differenza statutaria. In colonia lo straniero venuto da fuori si è imposto con l'aiuto dei suoi cannoni, delle sue macchine. A dispetto dell'addomesticamento ben riuscito, nonostante l'appropriazione, il colono rimane sempre uno straniero. Non sono né le officine, né le proprietà terriere, né il conto in banca a caratterizzare in primo luogo la classe dirigente. La specie dirigente è innanzitutto quella che viene da fuori, quella che non assomiglia agli autoctoni, gli altri. Far saltare il mondo coloniale è ormai un'immagine di azione molto chiara, molto comprensibile, che può essere ripresa da ciascuno degli individui che costituiscono il popolo colonizzato. Disgregare il mondo coloniale non significa che dopo l'abolizione delle frontiere si creeranno vie di passaggio fra le due zone. Distruggere il mondo coloniale è, né più né meno, abolire una zona, seppellirla nel più profondo del terreno o espellerla dal territorio. Il mondo coloniale è un mondo manicheo, non basta al colono limitare fisicamente, vale a dire con l'aiuto della sua polizia e della sua gendarmeria, lo spazio del colonizzato. Come a illustrare il carattere totalitario dello sfruttamento coloniale, il colono fa del colonizzato una specie di quintessenza del male. Non basta al colono affermare che i valori hanno abbandonato, o meglio, non hanno mai abitato il mondo colonizzato. L'indigeno viene dichiarato impermeabile all'etica, assenza di valori, ma anche negazione dei valori. Egli è, osiamo confessarlo, il nemico dei valori. In questo senso è il male assoluto, elemento corrosivo, che distrugge tutto ciò che avvicina. Elemento deformante, che travisa tutto quel che si riferisce all'estetica o alla morale. Depositario di forze malefiche, strumento inconscio e irrecuperabile di forze cieche. Le usanze del colonizzato, le sue tradizioni, i suoi miti, soprattutto i suoi miti, sono il segno stesso di tale indigenza, di tale depravazione costituzionale. Perciò occorre mettere sullo stesso piano il DDT che distrugge i parassiti, i vettori di malattia, e la religione cristiana che combatte in germe le eresie, gli istinti, il male. La chiesa in colonia è una chiesa di bianchi, una chiesa di stranieri. Non chiama l'uomo colonizzato alla via del Signore, ma alla via del bianco, alla via del padrone, alla via dell'oppressore. E come noto, in questa faccenda ci sono molti chiamati e pochi eletti.
volte tale manicheismo spinge fino in fondo la sua logica e disumanizza il colonizzato, a rigor di termini lo animalizza. E difatti il linguaggio del colono, quando parla del colonizzato, è un linguaggio zoologico. Il colono si riferisce costantemente al bestiario. Il generale de Gaulle parla delle moltitudini gialle e Mauriac delle masse nere, brune e gialle che presto dilagheranno. Il colonizzato sa tutto questo e ride di cuore ogni volta che si scopre animale nelle parole dell'altro, poiché sa di non essere un animale e proprio nel momento stesso in cui scopre la sua umanità comincia ad affilare le armi per farla trionfare. Appena il colonizzato comincia a premere sugli ormeggi, a preoccupare il colono, gli vengono spedite anime buone che nei congressi di cultura gli espongono la peculiarità, le ricchezze dei valori occidentali, ma ogni volta che si tratta di valori occidentali si produce del colonizzato una specie di irrigidimento, di paralisi muscolare. Nella fase di decolonizzazione si fa appello alla ragione dei colonizzati. Vengono loro proposti valori sicuri, viene loro copiosamente spiegato che la decolonizzazione non deve significare regressione, che occorre basarsi su valori sperimentati, saldi, quotati. Ora avviene che quando un colonizzato sente un discorso sulla cultura occidentale, tira fuori la roncola, o perlomeno si accerta che gli sia a portata di mano. Solitamente questo fenomeno è nascosto, perché durante il periodo della decolonizzazione alcuni intellettuali colonizzati hanno stabilito un dialogo con la borghesia del paese colonialista. Per il popolo colonizzato il valore primordiale, perché il più concreto, è innanzitutto la terra. La terra che deve assicurare il pane e naturalmente la dignità, ma tale dignità non ha niente a che vedere con la dignità della persona umana, tra virgolette. Di questa persona umana ideale egli non ha mai sentito parlare. Quel che il colonizzato ha visto sulla sua terra è che potevano impunemente arrestarlo, picchiarlo, affamarlo e nessun professore di morale mai, nessun prete mai, è venuto a ricevere i colpi al suo posto né a dividere il suo pane con lui. Per il colonizzato essere moralista è molto concretamente far tacere la boria del colono, spezzare la sua ostentata violenza, in una parola, espellerlo direttamente dal panorama. L'intellettuale che ha per parte sua seguito il colonialista sul piano dell'universale astratto si batterà perché colono e colonizzato possano vivere in pace in un mondo nuovo, ma quel che egli non vede, proprio perché il colonialismo si è infiltrato in lui con tutti i suoi modi di pensare, è che il colono, appena il contesto coloniale sparisce, non ha più interesse a rimanere, a coesistere. Il colonizzato dunque scopre che la sua vita, il suo respiro, i battiti del suo cuore sono gli stessi di quelli del colono, scopre che una pelle di colono non vale più di una pelle di indigeno. È facile immaginare come questa scoperta introduca una scossa essenziale nel mondo. Tutto l'ardire nuovo e rivoluzionario del colonizzato deriva di lì. Se infatti la mia vita ha lo stesso peso di quella del colono, il suo sguardo non mi fulmina più, non mi immobilizza più, la sua voce non mi impietrisce più, non mi turbo più in sua presenza. In pratica gli sto addosso. Non soltanto la sua presenza non mi imbarazza più, ma sto già preparandogli imboscate tali che ben presto non avrà altra via d'uscita se non la fuga.

Stiamo ascoltando questa band giapponese che si è formata a fine anni 80, esattamente da Tokyo. Loro sono i Beyond Description.

Sì, passiamo appunto dalla lettura di questo capitolo, di alcuni brani di questo capitolo della violenza di Frantz Fanon, a un altro saggio che è presente nel libro I Dannati della Terra, Guerra coloniale e disturbi mentali, perché appunto diciamo che parallelamente all'attività più prettamente politica, Fanon esercitava la sua professione di medico, no? E quindi diciamo che ha messo in qualche maniera al servizio della liberazione proprio la disciplina medica che lui esercitava, e cioè la psichiatria. E allora, lavorando appunto presso gli ospedali, lui è entrato in contatto sia con, usiamo un termine per semplificare, sia con i torturati, quindi sia con gli oppressi e con le oppresse, sia con i torturatori e gli oppressori. Quindi ha potuto vedere gli effetti, diciamo, del colonialismo e della repressione dei movimenti di liberazione da tutti, sì, in entrambi gli attori, diciamo. E allora, sì, interessante è che praticamente questo tentativo da parte del Movimento di Liberazione Nazionale Algerino di farsi carico, cioè di indagare diciamo, i motivi delle problematiche di salute mentale dei combattenti, ad esempio, e di, sì, di prendere sul serio cioè di non liquidare, insomma, i problemi di salute mentale in maniera, diciamo, normativa o di rimuoverli, ecco, ma di cercare di capire cosa era successo. Infatti, cioè, tra l'altro, le testimonianze, proprio i racconti di queste sedute con i pazienti sono molto interessanti, perché proprio illustrano le condizioni, insomma, di queste persone, ma anche come avviene il dialogo, cioè come i problemi vengono proprio sì, affrontati, esplicitati e discussi e fatti emergere, ecco, in una maniera sì, molto, molto interessante. Appunto, come dicevo prima, Fanon mette in discussione, come mette in discussione il razzismo e il colonialismo e l'imperialismo e il capitalismo, così mette in discussione anche radicalmente la psichiatria occidentale, la psichiatria francese, nel suo caso anche quella più innovativa, diciamo, quella più progressista. Allora, lui dice in questo capitolo Guerra coloniale e disturbi mentali: affrontiamo il problema dei disturbi mentali nati dalla guerra di liberazione nazionale che conduce il popolo algerino. In questa guerra, fenomeni psichiatrici, disturbi del comportamento e del pensiero hanno assunto rilievo negli attori della pacificazione o in seno alla popolazione pacificata. La verità è che la colonizzazione, nella sua essenza, si presentava già come una delle fonti principali degli ospedali psichiatrici. In diverse pubblicazioni scientifiche abbiamo, dopo il 1954, attirato l'attenzione degli psichiatri francesi e internazionali sulla difficoltà esistente a guarire, tra virgolette, correttamente un colonizzato, vale a dire a renderlo integralmente omogeneo ad un ambiente sociale di tipo coloniale. In Algeria non c'è soltanto la dominazione. Gli algerini, le donne, i Nike, i palmeti e i cammelli formano il panorama, lo sfondo naturale della presenza umana francese. La natura ostile, restia, ribelle, è effettivamente rappresentata nelle colonie dalla brousse, le zanzare, gli indigeni e le febbri. Quindi zanzare, indigeni e febbri. La colonizzazione ha buon esito quando tutta quella natura indocile viene finalmente domata. Ferrovie attraverso la boscaglia, bonifica delle paludi, inesistenza politica ed economica dell'indigenato sono in realtà una sola e medesima cosa. E
Allora, ci dice Fanon, nel periodo della colonizzazione non contestata dalla lotta armata, quando la somma di eccitazioni nocive oltrepassa una certa soglia, le posizioni difensive dei colonizzati crollano e questi ultimi si ritrovano allora in numero cospicuo negli ospedali psichiatrici. C'è dunque in questo periodo calmo, diciamo, nel periodo in cui la colonizzazione è riuscita e non c'è la lotta, una regolare cospicua patologia mentale prodotta direttamente dall'oppressione. Oggi la guerra di liberazione nazionale condotta dal popolo algerino da 7 anni, essendo totale nel popolo, è diventata terreno favorevole allo schiudersi dei disturbi mentali. Vabbè, poi insomma parla anche un po' dell'approccio, insomma, della psichiatria clinica che lui utilizza. Comunque sorvoliamo su questo. Poi dice ancora: la guerra, questa guerra coloniale, assume spesso l'andatura di un autentico genocidio. Questa guerra, insomma, che sconvolge e spezza il mondo, è l'evento scatenante, appunto, di questi disturbi mentali delle persone. E bon, insomma, ecco qua, e qui c'è un esempio che secondo me è interessante. E allora ci dice Frantz Fanon: in uno dei paesi africani indipendenti da parecchi anni abbiamo avuto l'occasione di ricevere un patriota, ex membro della resistenza. Quest'uomo di una 30 d'anni veniva a chiederci consiglio e sollievo, poiché all'avvicinarsi di una certa data dell'anno sorgevano insonni accompagnate da ansietà e da idee fisse di autodistruzione. La data critica era quella in cui, su istruzioni della sua rete, aveva collocato in un certo punto una bomba. 10 persone avevano trovato la morte nel corso dell'attentato. Quel militante, che in nessun momento si riproponeva di rinnegare la sua passata azione, conosceva in modo chiarissimo il prezzo che la sua persona aveva dovuto pagare per l'indipendenza nazionale. Tali casi limite pongono il problema della responsabilità nella cornice rivoluzionaria. E ci dice Frantz Fanon, in altre parole, i nostri atti non cessano mai di incalzarci. E quindi, insomma, anche questo, questa volontà, insomma, precisa e profonda di non dare nulla per scontato, di non rimuovere nulla, di appunto rivedere, insomma, problematizzare tutto quello che avviene, no? Anche nella lotta, insomma, quindi lottare permanentemente e anche mettere in discussione continuamente gli esiti della lotta, le trasformazioni, anche quello che può succedere, le trasformazioni che possono avvenire, le marce indietro, insomma, anche le difficoltà, no? E difatti, vabbè, poi, insomma, vale la pena di leggere il libro nella sua integrità per capire tutte queste cose. E appunto anche tutta questa critica che Fanon riesce a fare del processo di decolonizzazione e soprattutto della istituzionalizzazione, diciamo, dei processi di indipendenza dei vari stati, perché equivalgono a una, sì, non equivalgono propriamente a un processo di liberazione permanente. E alla fine di questo capitolo, appunto, su guerra coloniale e disturbi mentali, Frantz Fanon ci fa anche, parla proprio di tutta la psichiatria come grande dispositivo, grande macchinario di mantenimento e potenziamento degli stereotipi e dei pregiudizi nei confronti degli indigeni. E boh, insomma, ci sono tutte i vari luoghi comuni, no? Per dire, ma insomma, tutti i pregiudizi che ci sono, e lui però dice, no? Quante volte a Parigi o ad Algeri o a Basse-Terre abbiamo visto colonizzati protestare con violenza contro la pretesa pigrizia del negro, dell'algerino, del vietnamita? Eppure non è men vero che in regime coloniale un fellah che lavori con ardore
un negro che rifiuti di riposare, inciso, utilizza, Franz Fanon utilizza la parola negro intenzionalmente, naturalmente, e sarebbero davvero nient'altro che individualità patologiche. Quindi in regime coloniale un fellah che lavori con ardore, un negro che rifiuti di riposare, sarebbero nient'altro che individualità patologiche. La pigrizia del colonizzato è il sabotaggio cosciente della macchina coloniale. È sul piano biologico un sistema di autoprotezione notevole, in ogni caso un ritardo sicuro inflitto al sequestro dell'occupante sul paese complessivo. Bisognava capirlo e smettere di argomentare e di affermare che il negro è un gran lavoratore e l'arabo un dissodatore eccezionale. In regime coloniale la verità dell'arabo, la verità del negro è di non muovere un dito, di non aiutare l'oppressore a meglio internarsi nella preda. Il dovere del colonizzato, che non ha ancora maturato la sua coscienza politica e deciso di respingere l'oppressione, è di farsi letteralmente strappare il minimo gesto. Queste osservazioni, che si applicano ai rapporti del colonizzato e del lavoro, potrebbero parimenti applicarsi al rispetto del colonizzato per le leggi dell'oppressore, al pagamento regolare delle imposte e delle tasse, ai rapporti del colonizzato e del sistema coloniale. In regime coloniale la gratitudine, la sincerità, l'onore sono parole vuote. Dal momento che voi e i vostri simili siete liquidati come cani, non vi rimane altro che impiegare tutti i mezzi per ristabilire il vostro peso d'uomini. Vi occorre dunque pesare nel modo più gravoso possibile sul corpo del vostro torturatore, perché la sua mente smarrita ritrovi finalmente la sua dimensione universale. E, vabbè, quindi... sì, per quasi concludere, visto che siamo agli sgoccioli, si tratta qui di una constatazione ovvia che i colonialisti più arrabbiati non hanno mancato di fare. Il combattente algerino ha un modo inusitato di battersi e di morire, e nessun riferimento all'Islam o al paradiso promesso può spiegare questa generosità di sé quando si tratta di proteggere il popolo o di coprire i fratelli. E il silenzio opprimente, il corpo certo grida, è quel silenzio che schiaccia il torturatore. Difatti nei racconti, nelle testimonianze appunto dei torturati e degli oppressi, si ripete in maniera costante questa questione del silenzio, no? Cioè sia da parte dei torturati che da parte dei torturatori. I torturati come, cioè, veramente forma di resistenza estrema, i torturatori come situazione inspiegabile, no? Cioè per i torturatori diventa una roba impossibile da sopportare il silenzio dei torturati. E il silenzio opprimente, il corpo certo grida, è quel silenzio che schiaccia il torturatore. Ritroviamo qui, si può ben dire, l'antichissima legge che vieta un elemento qualunque dell'esistenza di restare immobile quando la nazione si mette in cammino, quando l'uomo rivendica e afferma nel medesimo tempo la sua umanità illimitata. Ecco, e questo, insomma, così, questa è la... siamo arrivati, insomma, alla fine, diciamo, di questa piccola esplorazione, e magari speriamo non troppo caotica, del pensiero e del contributo che Franz Fanon ha dato e continua a dare, nonostante siano passati 65 anni da quando ha scritto questo libro e da quando, insomma, comunque dalla sua esperienza anche di vita, e appunto il contributo che continua a dare ai processi alle lotte, insomma, alle lotte contro il colonialismo e anche contro il neocolonialismo. Mentre leggevo prima, penso che, insomma, non si possa fare a meno di evocare il riferimento a quello che succede oggi, no? Sia a quello che succede in Palestina da parte dello Stato israeliano, ma anche a quello che succede oggi nelle nostre città. Insomma, prima dicevamo del prigioniero nordafricano salito sul tetto del carcere di Udine,
ma basta guardarsi attorno, insomma, basta vedere cioè i gendarmi cosiddetti, comunque basta vedere le città come sono, appunto le città a compartimenti, come sono organizzate anche qua da noi. Sì, certo, ci sono gli imbonitori qua da noi, sì, però cioè, ci sono quelli che tengono, e poi anche al giorno d'oggi ci sono varie forme, diciamo, di addomesticamento, ma basta guardarsi attorno, se ci si guarda attorno in momenti di lucidità, sì, si vede abbastanza, insomma, questa l'evocazione che ci, ciò che ci evocano le parole di Frantz Fanon è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Bene, per questa sera con i contributi, diciamo, in voce, ci fermiamo qua. E niente, alla prossima, affronteremo, appunto, cercheremo di affrontare la guerra dei contadini del 1525 e quindi questa dimensione terrestre della libertà.

Ecco, qua tengo in sottofondo questa band svedese, che tra l'altro all'incirca a metà trasmissione anche avevo fatto andare due brani, ma non li avevo presentati. Comunque, ora li abbiamo in sottofondo, questi Wolfpack, band svedese, da un loro album datato 1999 che si chiama All Day Hell. Band che comunque poi nei due anni successivi ha cambiato il nome in Wolf Brigade, ed è una band tuttora esistente. Comunque ricordo che altra band, scusate, che non ho presentato durante tutto l'intervento, in sottofondo abbiamo ascoltato una band francese che si chiamano Anacharsis Clothes. E ricordo che appunto siamo all'ascolto di Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Siamo proprio agli sgoccioli. Ricordo che la trasmissione venne programmata e gestita dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come di consuetudine, i nostri contatti, se volete scriverci tramite mail, insomma tramite posta elettronica, potete scrivere alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. E potete anche riascoltare questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora anche oggi diretta, ovvero 28 maggio 2026, l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà in replica domani mattina dalle ore 11 su Radio Eustachio e dalle ore 17, sempre domani venerdì, su Radiazione. Ricordo che queste due sono due web radio. Bene, ciao a tutti e vi lascio con Wolfpack.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio, sono Salvatore di Radio Quar. Oggi tocca a noi il tema del mese, che con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: In questa puntata di Ponte Radio del 29 maggio abbiamo come ospite Davide dell'Assemblea No CPR, No Frontiere, Friuli Venezia Giulia. Ciao Davide.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti, grazie dell'invito.
0: Ovviamente parleremo del CPR di Gradisca di Sonso, che è una tra le tre strutture con il più alto tasso di rimpatri rispetto, diciamo, alla popolazione trattenuta. Però prima di parlare del CPR di Gradisca di Sonso vorrei farti parlare un po' della storia dell'assemblea del No CPR, come nasce e quali sono le sue attività.
1: Ah, diciamo che una prima fase di quella che è stata la lotta contro il CPR, che ha poi determinato anche la nascita di questa assemblea, in realtà inizialmente anche di un movimento più largo, è stata quando è stata annunciata la riapertura del CPR di Gradisca di Sonso, quindi parliamo tra il 2018 e il 2019, quindi una serie di persone hanno iniziato a riunirsi, a mobilitarsi in quel momento per cercare di impedire la riapertura del CPR, cosa che poi però è purtroppo accaduta e quindi poi da quella volta ha continuato a mobilitarsi tra alti e bassi, poi considerate che di mezzo c'è stata anche tutta quella stagione di emergenzialismo sanitario dovuto al Covid, che quindi ha molto rallentato quelle che erano state le pratiche di solidarietà e di lotta al fianco dei reclusi. E poi dopo un po' di tempo si è rimessa in piedi questa assemblea di lotta e di solidarietà che da un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, è tornata un po' a portare la propria solidarietà innanzitutto fuori dalle mura del CPR di Gradisca e poi a muoversi attorno, perché ovviamente non si tratta solo dell'infrastruttura del CPR per quanto riguarda tutte quelle prassi, quei sistemi, quei meccanismi di razzismo di Stato che da tutto il sistema delle frontiere fino al CPR ha di mezzo poi tutta una serie di altri livelli su cui diciamo va a insistere l'oppressione razziale. Il CPR di Gradisca, tra l'altro, dicevo della riapertura, non era nuovo, nel senso che era stato un CIE fino al 2013 e nel 2013 era stato di fatto chiuso, reso inagibile da quelle che erano state le rivolte dei reclusi del CIE di Gradisca. Anche quella volta c'erano stati movimenti di solidarietà e persone che si erano mobilitate per far risuonare un po' la voce che veniva dall'interno del CIE e anche a seguito della morte di questi reclusi, che era scivolato dal tetto dove erano saliti per protestare e comunicare con l'esterno, il CIE era stato dichiarato chiuso e poi dopo diversi anni la stessa struttura è stata individuata come idonea dopo una serie di lavori, di sistemazione, e quindi reti, gabbie, sistemi di telecamere, è stata riaperta come CPR in quella nuova stagione che è stata reintrodotta da quell'epoca era ministro dell'Interno Minniti, nella forma del centro di permanenza per il rimpatrio, appunto CPR.
2: Senti, quali sono invece le attuali condizioni del CPR di Gradisca di Sonso a livello strutturale? Cioè, è vero che è stato rimodernato, adesso insomma, comunque permane comunque una situazione piuttosto critica.
1: È sicuramente una situazione molto critica, ma è volutamente critica, nel senso che non si tratta semplicemente e solo di detenere delle persone prive di documenti, ma anche di creare tutto un contesto di tortura e afflizione per quegli stessi detenuti, anche per quello che è il gioco gestionale di questo genere di strutture, no? Che sono di fatto appaltate a delle entità private, cioè delle cooperative. Nella maggior parte dei casi, nel caso del CPR di Gradisca, la cooperativa Echene, che è una cooperativa di Padova che tra l'altro sta estendendo un po' le sue ramificazioni perché gestisce anche il CPR di Milano e il CPR di Roma, dopo aver gestito anche il CPR di Macomer in Sardegna. Le condizioni detentive sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è: siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno. Siamo trattati come animali e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR. Quindi è fatta di tre sezioni. Ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa. Questo, tra l'altro, non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma che è stata riammodernata con questo sistema di reti. Tra l'altro con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno, quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno, quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne, e ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili. Quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi al momento non si sono ancora realizzati. Comunque migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno. E quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che ormai va avanti dal 2019, quindi sono diversi anni, e provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
0: Poi il CPR di Gradisca ha anche una sua storia, no? Alle spalle, è uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
1: Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto, e tra l'altro creando una di quelle strutture che sono tra l'altro abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti lì, in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che è chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
0: E quanti sono i posti, all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
1: Allora, dovrebbero essere un centinaio. In realtà, annunci e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise, come vi dicevo prima, in tre aree. Quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto, messe nelle navi quarantena. Non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena. Da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina. Da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di detenzione.
2: Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. E voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello? Cioè, ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze? Come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state, insomma, in un paio di, direi più di un episodio
1: Sì.
2: riportato
1: Sì,
2: almeno dai media.
1: beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia, in realtà, varie forze di polizia in antisommossa che, diciamo, in quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di questi. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise diciamo a priori, ma è frutto, diciamo, di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive, cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere, e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera, diciamo, discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi dalla cabina telefonica all'interno della struttura a, diciamo, la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cello o camerata con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca è trapelato moltissimo e quindi si sapeva molto rispetto alle condizioni detentive, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa rispetto alla violenza delle forze di polizia all'interno, da quest'anno fondamentalmente, quindi dall'inizio del 2026, non possono più entrare videocamere all'interno delle celle e quindi i reclusi o sono costretti a farsi spaccare la videocamera per potersi tenere il proprio telefono, oppure devono, diciamo, pagare un telefono che viene fornito dalla cooperativa, anch'esso privo di videocamera. Quindi da diversi mesi noi non abbiamo più immagini video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione del contagio e della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. E è anche vero che si tratta di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale, e anche del CPR di Gradisca, molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
0: Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa. Ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
1: Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nei CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto, e si è esteso il periodo di detenzione amministrativa, appunto, di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, no? Scusate, Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. E in realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono ad esempio in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona e poi in tantissime altre situazioni. Prima vi ho citato ad esempio le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione della deportazione della persona che lì è reclusa.
2: Senti, diciamo, in questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano di fare più o meno le stesse cose in tutta Europa, cioè ci porta un pochino a riflettere sul fatto che probabilmente le persone che stanno vivendo questo periodo non hanno delle sponde politiche a cui aggrapparsi. E direi che, insomma, voi come vi rapportate con con gli altri collettivi che si stanno occupando degli altri CPR? C'è una rete di organizzazione che va oltre al Friuli Venezia Giulia? Cioè, riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
1: Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo, tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale, passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. Noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema, che poi, come dire, ha come apice il CPR, ma sotto ha tutto. Tutta una serie di conseguenze che si irradiano, no? Da questo monito che è se rimani senza documenti finirai in un CPR, finirai deportato, tutto attorno, poi c'è tutto quello che effettivamente viene prodotto a livello di oppressione sociale, razziale per le persone che sono poi pienamente integrate, no? Nella macchina di estrazione di valore. E al tempo stesso anche di quell'altra questione, quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento, non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo penso tutti nelle nostre città, allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni, di criteri per poter accedere, che non fanno nient'altro che creare una grande massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
0: Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è, veramente una scarsa assistenza medica.
1: Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso, non si tratta solo dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della creazione di fatto di uno stato patologico costante da quello che può essere il livello psicologico, psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere. Di terapie, psicofarmaci di ogni tipo per contenere le persone all'interno di queste strutture. È più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta, in maniera anche spesso nascosta, c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie, che poi ovviamente hanno degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone. Che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi, magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
0: Io ti ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi. Beh, cosa?
1: Vai pure, scusami.
0: No, è che diciamo veniva fatto un uso diciamo sproporzionato, quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e il CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine in
1: È
0: termini.
1: assolutamente così, nel senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma c'è cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci passare un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no? Da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
2: Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone.

0: zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette, però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. E, quindi diciamo che le nazionalità, le persone, le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia e quindi in quel caso cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità d'origine.
1: Certo.
0: Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole. E quindi vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no? Di quello che è il meccanismo identitario nazionale. Però in ogni caso, diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche diciamo in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione. Per lungo tempo, ad esempio, ci sono stati dei charter, dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era recluso nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E poi sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto, dopo che è stato dichiarato paese
1: Paese sicuro.
0: sicuro, sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè, sappiamo che il CPR di Gradisca è un po' un hub di deportazione, poi dipende un po' dal momento politico rispetto agli accordi bilaterali con altri stati, rispetto alla permanenza delle persone. Un fatto, ad esempio, interessante è che. Interessante, tragico, ma insomma, questa è un po' la situazione che c'è. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che, ad esempio, moltissime erano le persone pakistane, ad esempio, che venivano dal Pakistan, dall'India, da paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e non però direttamente provenienti o catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo, perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca, sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
1: La cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, e su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
0: Ma cioè, per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore e in questo modo, diciamo, aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo, e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca, e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
1: Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano, le lotte?
0: Ma in questo

0: Non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
1: Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce diciamo, dell'Assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportato la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
0: Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
1: Grazie.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Ci sono io che sono Andrea di Radio Quar, insieme a me c'è Salvatore, sempre di Radio Quar, e con noi stasera ci saranno le compagne e i compagni del presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere dalla Spagna, che si sta svolgendo in Spagna. Noi l'accompagniamo. Ciao Anna.
1: Hola. Compañeros,
0: il compagno Oscar che si occuperà anche della traduzione.
2: Hola.
0: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
2: Sì.
0: Partiamo subito, ti chiediamo ovviamente, intanto vi ringraziamo di condividere con noi questo spazio e volevamo intanto chiedervi di presentarci appunto la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere, come è nato questo cammino tra collettivi e individualità sia anticarcerarie che di altro tipo e dell'accampamento che state facendo davanti al Parlamento spagnolo e della forma di protesta forte che state attuando, che è quella dello sciopero della fame.
2: Los compañeros preguntan cómo ha nacido esta idea de hacer una acampada y una lucha por la sanidad y qué tipo de protestas se están desarrollando en esta campaña.
1: Bueno, pues lo primero deciros que muchas gracias por invitarnos y darnos voz en vuestra radio.
2: Gracias por invitarme a la vuestra radio, como primera cosa.
1: Bueno, pues lo de llegar a coordinarnos y a unir fuerzas entre distintos colectivos surge en un principio para acompañar al compañero Pope en la lucha que lleva practicando hace años.
2: La idea de questa lotta è nata innanzitutto dal compagno Pope, un compagno anarchico che è stato in carcere 20 anni, adesso è fuori, e che lui è portato dopo uscito dal carcere, ha iniziato a fare delle lotte e quindi da lui è nata questa idea della protesta.
1: Esto surgió pues por el abandono sanitario y decidimos hacer la acampada y una huelga de hambre que va a durar 10 días y a las que me he sumado yo, o sea que estamos dos personas aquí, Pope y yo, y una tercera persona que está en el centro penitenciario de Albolote, el compañero Dani, que también se ha sumado a esta iniciativa.
2: Questo è nato tra il coordinamento dei vari collettivi che si occupano, tra le altre cose, dal carcere. Ha sorto questa idea di lottare per l'abbandono sanitario e di fare un campeggio davanti al Parlamento. In un inizio l'idea la voleva fare, cioè, il compagno Pope a novembre, e lui da solo ha fatto questo sciopero della fame di qualche giorno, e quindi ha voluto fare ancora questa volta questi 10 giorni di sciopero della fame. Poi si è aggiunta la compagna Anna, che adesso ci parla, e poi c'è un altro compagno, Dani, che è dentro del carcere di Granada,
1: Sì,
2: mi sembra. Di Granata, sì, in Andalucía. E quindi
1: Albolote.
2: sono tre, nel carcere di Albolote. Sono tre compagni facendo lo sciopero della fame fino al 30 di maggio.
1: Bueno, también la campaña se ha promovido por otras acciones que hemos llevado a cabo, como por ejemplo, pues la campaña que se hizo por María José Baños, Andújar, presa del Grapo, enferma terminal. Y bueno, pues se hicieron. De momento hay Óscar.
2: Si sono fatte altre iniziative prima, in contemporanea, e ci saranno in futuro, diciamo, sempre con lo stesso tema. Si è fatto qualche giorno prima del campeggio, si è fatta una campagna in solidarietà con la compagna comunista María José Baños, che è quasi in fin di vita. Quindi il 30 di aprile, dopo la campagna, si è riuscito a tirarla fuori dal carcere, adesso è fuori. Come ho detto, ci sono altre iniziative in ballo.
1: Y también, bueno, se ha traído también la campaña, porque llevamos tiempo trabajando en ella, de Antonio Arevalillo,
2: Si è portato anche in, qui in questo campeggio la lotta che si sta facendo anche per Antonio Arevaliglio, un compagno è allucinante come lo tengono. Dovrebbe, lui era un rapinatore, lui ha aiutato i compagni da tutte le tendenze dentro del carcere, per questo li odiano e c'è una vendetta su di lui. Parlavo di Antonio Arevaliglio, che si sta facendo questa campagna su questo compagno che è da più di 20 passa anni in carcere. Per dire questo esempio, lui aveva un carcoma sul naso, che è diventato un tumore dopo per la mala sanità. Lui ha dovuto farsi lui da solo due tubicini sul naso per poter respirare, che lui ogni giorno tira fuori, pulisce, se non è per quello lui non riesce a respirare, e quindi si fa questa campagna anche per lui.
1: Y luego también, así por mencionar algo más, nos ha movido pues la situación de higiénica en la cárcel de Masilla de las Mulas, con un brote de sarna que no termina de parar porque ni siquiera lo reconocen.
2: Poi c'è anche un'altra lotta che si sta portando avanti, che si è portato anche qui in questi 10 giorni, Mansillas de las Mulas, il carcere in León, c'è un brote di sarna da più di un anno o due, tutti fanno finta di non vedere, e quindi noi, altri collettivi, pure io e Anna e insomma altri collettivi, ci stiamo muovendo e facendo le lotte anche per questa situazione dentro del carcere di Mansillas de las Mulas.
3: Volevamo chiedere ad Anna se ci può riassumere, diciamo, qual è la situazione generale delle carceri spagnole, soprattutto dal punto di vista delle strutture, che ad esempio in Italia sono veramente fatiscenti, c'è un enorme problema di sovraffollamento e di grosse difficoltà per le persone migranti, che spesso non vengono nemmeno aiutate da un punto di vista linguistico, anche solo per capire di cosa sono accusati.
2: Los compañeros preguntan si Ana, a ti, bueno, a vosotros, si podéis resumir la situación general en las cárceles españolas desde un punto de vista estructural. Por ejemplo, comentan ellos que en Italia ellos llaman sobreafolamiento cuando hay demasiada gente, más gente que de la que tendría que estar dentro de las cárceles, y luego también la situación de pues la cantidad de migrantes que hay dentro de las cárceles, qué situaciones se encuentran y tal.
1: Bueno, seguíamos un poco más el guión preparado, pero bueno, deciros que de momento lo que sabemos es que en España, igual que en Italia, o sea, se reproducen los mismos patrones. El sistema punitivo que tenemos aquí es totalmente retributivo. O sea, tú la haces, tú la pagas. Es un modelo totalmente represivo. No tiene nada de reinserción. No pone el foco en los contextos que han generado el delito. Eluden se sacuden totalmente de toda responsabilidad. No se plantea ninguna alternativa a la cárcel. Cada vez hay más presos. Cada vez hay más hacinamiento, más distanciamiento social, ¿no? Por esto de que las cárceles se construyen, pues eso, en lugares totalmente neriales, alejados. Y la situación de los inmigrantes es que cada vez hay más también. Hay unos porcentajes altísimos en todas las prisiones. Bueno, faltan, por ejemplo, folletos informativos para informarles de lo mínimo. Sí que preguntando por aquí me decían que, por ejemplo, el Ramadán se respeta, ¿no? Pero bueno, debe ser lo único que respeten, de hecho. Entonces, esta es un poco la situación. No sé si respondo en condiciones a la pregunta.
2: La compañía Ana, si excusa, se non riesce a rispondere in pieno a tutte le domande. Dice che le carceri italiane e le carceri spagnole più o meno seguono lo stesso patrone. È un modello repressivo nel quale per nulla c'è la reinserzione che tanto dicono di avere, no, nessuno, né istituzioni penitenziarie che sono quelli che controllano il carcere, né i giudici di vigilanza, né i giudici normali, né nessuno prende nessuna responsabilità di tutti i disfatti che ci sono dentro delle carceri, non ci sono alternative al carcere, stanno costruendo adesso più carceri, se prima erano dentro delle città o vicino, adesso sono lontane da qualsiasi nucleo abitativo. Le persone immigranti ogni volta sono sempre di più, vengono abbandonate dentro del carcere, non gli danno nessun tipo di informazione che può servire a loro per difendersi, per trovare per avere la residenza, per trovare per qualsiasi miglioramento dentro del carcere. L'unica cosa che possono prendere un po' in rispetto è il Ramadan, che lo rispettano a loro e nient'altro. Abbandonati alla loro sorte.
0: Allora, intanto diciamo ad Anna che, visto che il carcere è comunque sempre lo specchio di una società, e questa società è repressiva e criminalizza la marginalizzazione e il disagio, e questo tema si ricollega anche alla parte sanitaria. Per esempio, in Italia c'è un'enorme parte della popolazione carceraria che è tossicodipendente, ha dipendenze e che quindi è in carcere per reati collegati a questo tipo di situazione. E in Italia vengono ovviamente bombardati di terapia in modo da tenerli tranquilli. Volevamo capire anche dal punto di vista di chi ha problemi di dipendenze qual è la gestione del detenuto con dipendenze in Spagna.
2: Los compañeros quieren saber, bueno, Ana, ¿me escuchas?
1: Sí, perfectamente.
2: Ah, vale, es que no te veía, perdona. Los compañeros querían... Sí, perdona. El compañero dice que la cárcel es un espejo de la sociedad y en la cual todas las situaciones que se encuentran allí fuera se encuentran también dentro. Y en este caso hace un colegamiento con la situación sanitaria dentro de las cárceles con respecto a las personas toxicodependientes, los que dependen de drogas. Si esta situación se repite también en España con respecto a la distribución de drogas para tenerles tranquilos y poco más.
1: Pues vamos, venís a decir que si el reparto indiscriminado de psicotrópicos al final lo que responde es a mantener a la gente dormida, imagino, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Hay porcentajes altísimos de población reclusa que está sometida a tratamientos psiquiátricos, hay cantidad de gente que está tomando pastillas, el problema se agrava durante los fines de semana, porque como no hay médicos, pues esa dispensación no la hace un auxiliar que trabaja ahí en enfermería, que da la bolsa de fin de semana cuando hay festivos y que acarrea, sobre todo durante los fines de semana, muchísimos casos de sobredosis. Sí. Esto es así. Y entre los módulos de respeto, que por un lado, con todo el sistema que supone, mantienen a la gente tranquila por lo que pueda pasar, ¿no? De si no te portas, si no obedeces, se te va a enviar de vuelta al módulo ordinario y además seguramente con una sanción. Pues eso por una parte, están los módulos de respeto y luego los módulos ordinarios, la población está mayoritariamente pues eso, en estado catatónico.
2: Sí, sí. Dice que en el Estado español, en el carceri, c'è un reparto indiscriminato di psicofarmaci a tutti i livelli, quindi lei dice che sicuramente per avere i detenuti tutti che dormono e così è, dice. E molta popolazione segue questi consumo di tranquillizzanti e sostituti di psicofarmaci, e i problemi di fatto si ingrandiscono, sono molto più gravi nei fine di settimana, perché i dottori intanto mancano in molte carceri, mancano i dottori, ma in generale in quasi tutte il fine settimana i dottori non ce ne sono affatto, ce ne sono ausiliari, e di fatto molte delle sovredosi molti morti succedono nel fine settimana. In Spagna c'è una caratteristica, che ci sono i moduli di rispetto, che in Italia non esistono, sono per tutti i tipi di detenuti, e quindi in questi moduli di rispetto devi avere, per entrare in questi moduli devi firmare dei documenti che dicono che devi rispettare certe regole, e quindi loro stanno sempre sotto la minaccia di prendere questi psicofarmaci, perché se no entrano dentro delle celle di castigo, e per quelli che stanno dentro di questi moduli di rispetto, e anche per quelli che stanno nei moduli normali succede altrettanto dello stesso.
1: Me retiro.
2: La compañera dice. La compagna Anna dice che se ne va e che ne parla un'altra persona.
1: Okay, encantada di conoceros.
2: Molto piacere per conoscervi.
4: Grazie per noi.
5: Grazie.
6: Hola.
2: Ciao.
3: Hola.
6: Hola. Soy de la Asamblea Anticarcelaria Transfeminista de Madrid. Soy Lux.
2: Lei è Lux dell'Assemblea Anticarcelaria di Madrid.
4: Hola, Lux.
0: Allora, sempre per ricollegarci a questo che ha già introdotto Anna, tramite il sito della campagna e il manifesto abbiamo letto, rispetto anche al discorso che facevamo dei medici che mancano il weekend, che comunque i medici e i sanitari rispetto sono molto mancanti rispetto al numero necessario che ci sarebbe rispetto al numero delle carceri, alla popolazione carceraria spagnola, che per esempio a volte le visite vengono fatte da remoto, online, abbiamo letto. Se volete un po' di più di questa carenza strutturale e della gestione appunto che ne deriva dal fatto che i sanitari e i medici siano enormemente mancanti all'interno del sistema.
2: Sí, los compañeros dicen que en vuestra página, en la página de la acampada y en los carteles que se han hecho así, se hace resalto a esta falta de doctores que hay dentro de las cárceles y en general y en particular también sobre en el fin de semana, en el weekend que le llaman ellos, que se hacen visitas en Italia, por ejemplo, se hacen visitas online, trámite, si aquí en España también sucede lo mismo, que se hacen visitas trámite internet, y si nos puedes hablar sobre esta falta estructural de doctores y de sanitarios dentro de las cárceles, y además con respecto al gran número de cada vez más detenidos dentro de las cárceles.
6: Vale, pues sí, aparte de eso de que no se cubren todas las plazas de médicos que deberían haber en las cárceles, incluso hay cárceles que a veces no tienen ni siquiera médico, tenemos un poco la dada que solo el 30% de las plazas correspondientes al personal sanitario están cubiertos en las cárceles españolas. Y aparte de eso, pues por ejemplo, el 30% de la población reclusa está en tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que comentaba Ana antes, que también está sobre medicación, pero que no siempre está, pues entre comillas, controlada, porque los médicos pues no están los fines de semana. En las cárceles que no hay médicos, muchas veces se hacen las visitas también de forma online y hay problemas por ver quién se encarga de lo que sería pues la cobertura médica de estos presos, pues si los que están trabajando, si lo debería cubrir la seguridad social o instituciones penitenciarias. Luego también existe una alta tasa de enfermedades infecciosas, pues VIH, hepatitis, tuberculosis, la sarna que mencionaba antes Ana también, y hay seguimiento inadecuado de los tratamientos, es decir, pues de enfermedades crónicas o enfermedades que se cronifican por no tener los tratamientos adecuados o por no llegar los fármacos adecuados o incluso enfermedades que surgen del estar en prisión pues en estas condiciones de insalubridad que también mencionaba antes Ana.
2: Sì, la compagna Lux dice che di fatto non si coprono quasi tutte le piazze, tutti i posti dei dottori dentro delle carceri, infatti un 30% sono coperte, il resto no, dentro delle carceri. E poi oltre a aggravarsi il fatto che anche in quelli che ci sono il fine settimana mancano, e poi c'è, per collegarsi a quello che si parlava prima, un 30% della popolazione carceraria in Spagna segue una medicazione psichiatrica. E poi ce ne sono litigi all'interno delle carceri tra istituzioni penitenziarie e la seguridad sociale, perché nessuno dei due si vuole prendere di fatto la cura di queste persone, e quindi si lanciano la palla uno all'altro di chi deve prendere il seguimento di questi detenuti, e questo quello che fa è ancora aggravare ancora di più questa situazione, nella quale molte persone già sono di per sé grave, e quindi vengono a sua volta aggravate molto di più la loro situazione.
3: Volevamo chiedere a Lux il problema dell'accanimento verso le persone anziane, se ci vuole raccontare la situazione spagnola che è al centro della vostra campagna di lotta.
2: Il compagno chiede sobre, perdona, il compagno pregunta sobre la situazione delle persone anziane dentro delle carceri spagnole, e se sigue de qualche maniera también a través de esta acampada o in altro tipo di luchas este tipo di problematica.
6: Claro, de la misma forma que antes decíamos, pues que es absolutamente alarmante que haya personas con enfermedades crónicas o terminales en las cárceles, también está pues el tema de las personas mayores. Teóricamente las personas de más de 75 años no deberían estar en prisión, y antes estábamos viendo datos en que hay personas, en 2023 creo que fue, pues había datos que había como mínimo 3 personas de más de 90 años en las cárceles españolas. España se encuentra entre los 5 países europeos con población en prisión más envejecida. Si la media son 38 años, aquí serían de 40. Incluso las propias leyes de las cárceles, sus leyes, dicen que las personas de más de 60 años no deberían estar en las cárceles, porque en esa situación de privación de libertad pues se acelera el envejecimiento, que se calcula que más o menos serían 10 o 15 años más rápido que fuera de las cárceles. Entonces, bueno, si ya es complicada la situación en cárcel para cualquier persona, pues nos podemos imaginar una persona con más de 60 años y con lo que decíamos antes de enfermedades crónicas o que se cronifican.
2: Sí, loro seguono questo discorso anche con respecto a tanto come le persone che sono molto grave e ammalate, come con respecto a quelle persone che ci sono anziane dentro delle carceri. C'è una proposta, un dire che dice che le persone con più di 65 anni non dovrebbero stare più dentro delle carceri. Invece già nel 2023 c'era uno studio nel quale si diceva che 3 persone con più di 90 anni erano dentro del carcere. Spagna è uno dei 5 paesi europei nel quale più detenuti con più anni ci sono dentro, e quindi è una lotta che si porta avanti insieme a quella di quelli di malati gravi, malati terminali, e c'è uno studio anche che dice che dopo i 60 anni chi è in carcere la sua salute diventa peggiore, perché è come se avesse 10-15 anni in più per ogni anno che passa dentro del carcere. Questo è tirato fuori da uno studio che si è fatto non so dove.
0: Ci interessava anche chiedere a Lux, allora intanto, se nella situazione generale e poi nella parte sanitaria, ci ha già portato alcuni esempi, c'è una differenza di trattamento tra detenuti politici e detenuti comuni. A seconda di come cambiano i governi, si notano modifiche nella politica carceraria, o se oppure questa gestione del carcere è una cosa che fa parte proprio ormai della società e che è uguale per tutte le parti politiche.
2: Scusate, l'ultima frase non l'ho sentita perché c'era un'altra voce, ma posso dire sulla situazione. L'ultima frase non la escucho bien, pero lo que el compañero pregunta es sobre la situación general o sanitaria, si puede haber o hay alguna diferencia de tratamiento entre los presos políticos y los presos sociales. Y si al interno de la cárcel, esta gestión de la cárcel tiene que ver también con una directiva, digamos, del gobierno sobre cómo tienen que ser tratados los presos y así.
6: Claro, teóricamente en España oficialmente no hay presos políticos, que luego a la práctica los hay, pero no se reconocen como tal. Entonces, teóricamente no tendría que haber ninguna diferencia. Pero pero los centros penitenciarios sí que crean distinción entre las personas presas. O sea, existe el encierro dentro de las prisiones. Y no sé si preguntaban algo más.
2: Sì, in Spagna si suppone che non ci ne sono presi detenuti politici, ma i centri penitenziari sì che fanno questa distinzione, e di fatto c'è una gestione diversa tra carceri, tra detenuti politici e detenuti sociali. Chiede se c'è qualche, come io ho detto che l'ultima frase non l'hai sentita, se volete chiedere qualcos'altro.
0: Ci chiedevamo se a seconda dell'orientamento politico del governo in carcere la politica carceraria cambia, o seppure ormai questa gestione del carcere è diventata un punto che accomuna tutti i partiti e tutti i governi.
2: Sì, la domanda che hace il compañero è se vosotros creéis che a seconda dell'orientamento politico di chi sta nel governo hay un tipo di politica dentro delle cárceles, o al revés, o tiene que ver ya una estructura tal de las cárceles que prescinde de quién está en el gobierno en cualquier momento.
6: Pues mira, justo hoy se cumple el aniversario de una ley que se aprobó en 2003, es decir, que desde entonces ha cambiado el color político pues más de una vez y más de dos, y lo que estamos pidiendo aquí es que se aplique esa ley que han creado ellos, porque se van pasando la pelota los unos a los otros mientras pues van cambiando los colores políticos y no cambia la situación en las cárceles. Entonces, bueno, desde aquí nosotros no confiamos en que ningún partido vaya a cambiar nada. Entonces, lo que estamos pidiendo con nuestra campaña es que al menos cumplan su palabra, porque sabemos que pues aquí van aprobando leyes y van hablando, pero a la práctica no cambia nada, ni con color político, ni con año de gobierno, ni con nada.
2: Perdona, el aniversario de la...
6: La ley de 2003 de atención sanitaria.
2: 2003. Ok, sí. Hoy la compañía Luz dice que hoy es el aniversario de la ley de 2003 sobre la situación sanitaria dentro de las cárceles, ma que no he cambiado nula da cuando han hecho esta ley. Reprimono ai detenuti al di là del colore politico che hanno al governo, per uguale non cambia nulla. Come il compagno che faceva la domanda, sì, è quasi un sistema strutturale dentro delle prigioni. Ogni governo, quello che ha fatto in Spagna, si dice c'è un detto che si dice apretare il tornillo, vuol dire dare una volta, un giro alla vita, no? Quindi se un governo precedente ha fatto una legge, il governo seguente approfondisce più quella legge repressora, ma in nessun caso la toglie o la solleva, o insomma è lo stesso il colore politico del governo, che la repressione continua per uguale.
0: Questo non consola, ma in Italia la situazione è esattamente la stessa.
2: Los compañeros dicen que no es un consuelo, pero la situación en Italia es más o menos parecida, por no decir lo mismo.
3: Volevamo chiedere se la vostra campagna, le vostre campagne vanno ad abbracciare anche la, diciamo, la lotta e le proteste verso i CE, i CPL in Italia. In Spagna sono i CE.
2: Corretto, sì. Los compañeros preguntan si esta campaña que se está haciendo o las campañas que se hacen en general también, ellos dicen abrazar, si colegan, si meten juntos, si de alguna manera se trata también las luchas de los, en Italia vienen llamados CPR, que son los CIEs en España. Si de alguna manera se hacen campañas o se colegan estas campañas que nosotros hacemos o que se hacen en general a las luchas de los CIEs.
6: Claro, hoy nos hemos traído como datos sobre los CIEs porque como en el guión no venía, pero sí, obviamente, pues cuando hablamos de centros de encierro, pues hablamos de prisiones, hablamos de CIEs, también hablamos de centros psiquiátricos, o sea, todos los espacios que nos encierran contra nuestra voluntad.
2: La compagnia dice che non hanno documenti adesso concernenti allo CIE, al CPR, ma che sì, che quando loro diversi gruppi fanno la lotta contro i carceri in generale, stanno parlando anche per il CPR e anche per i psichiatrici e tutti i posti dove un individuo o un'individua è chiusa.
0: Grazie. Allora, volevamo fare una domanda sulla situazione politica. Allora, noi pensiamo che, per fare l'esempio italiano, una delle cause e alcune posizioni di estrema destra che alcuni anni fa non avrebbero avuto nessun tipo di agibilità politica stiano tornando, e anche il fatto che ci siano sempre meno testimoni diretti del fascismo in Italia. Immaginiamo che questa cosa stia succedendo anche in Spagna. Cominciano a esserci sempre meno testimoni diretti del franchismo e quindi la memoria rischia di perdersi, e senza memoria alcune cose rischiano di succedere di nuovo. Pensiamo per esempio a Vox, sia per il fatto che un partito come Vox probabilmente in Spagna alcuni anni...
6: Si preguntaba sobre el tema de si había habido cambio con la transición y sobre la extrema derecha, creo que os podemos dar una contestación con más o menos lo que...
2: ¿Sí? Sí, te hago la pregunta brevemente y luego la siguiente parte, que se ha cortado, y si quiere que la vuelva a repetir, que no hay ningún problema. Digamos que pasa a un otro tema, la situación es política, y una causa Como está pasando en Italia ahora, con si antes los a los fascistas no se le hacía ningún caso, ahora con la nueva destra que está saliendo por de extrema derecha que está saliendo ahora por toda Europa, tanto en Italia, que se le está que viene con estos proyectos que tenían antes, que antes no les hacía caso ni Dios, ahora todo, ahora ya empiezan a hacerse a hacer valer estos proyectos. Y si en España sucede, está pasando lo mismo con Vox y con la nueva derecha que está subiendo en auge. Que bueno, el comentario dice que como ha pasado el tiempo, como en Italia está pasando el tiempo y los que eran habían vivido aquella época han muerto, pues la memoria es débil y puede ser que mucha gente ya no sepa de lo que se está hablando. Y lo dicho, si están creciendo también estas ideas de ultraderecha también concernientes a pues a estos casos represivos y tal.
6: Claro, lo que pasa en España es que teóricamente hubo una transición democrática, pero no fue así, solo se cambiaron los nombres de las cosas de un día para el otro, entonces pues no ha habido tampoco un proceso ni de reparación, ni de cambio, ni de memoria. Lo que sí que sucede es que las personas que vivieron ese momento de represión también durante la transición y durante el tardofranquismo, sí que es verdad, están falleciendo, y como no tenemos pues una memoria democrática que funcione, pues sí que se pierde un poco todo eso, pero realmente pues todos estos discursos de extrema derecha siempre han existido en la política, pues antes a lo mejor los traía el PP y ahora los trae Vox. Nosotros aquí lo que sí que reflexionábamos un poco es que lo más peligroso, aparte de que se hagan con el poder, es que la población se empiece a identificar con estas ideas de extrema derecha, ¿no? Que las empiece a defender también, pues por todo lo que ha pasado también con la izquierda en este país y así. Como que se compre su discurso.
2: Sí, es vero que en España está sucediendo altrettanto, que molte delle persone che hanno vissuto quella epoca stanno falleciendo. Poi dice che quando la transizione, quando c'è stata la famosa transizione española, non c'è stato in ningún momento nessuna reparazione, nessuna memoria. Io questo non l'ha detto la compagna, ma lo dico io. I giudici che c'erano con Franco, quando Franco è morto, con la democrazia, erano gli stessi, non sono cambiati. E quindi possiamo immaginare che cambi ci sono stati da allora. Come ho detto, la compagna dice che sì, è vero che questa memoria si sta perdendo, però che già precedentemente il PP, il Partito Popolare, portava avanti questi discorsi di repressioni in generale, e che adesso li comincia a portare Vox pure qui in Spagna, e quindi così, quello.
0: Infatti, se non sbaglio...
2: Solo l'ultima frase che ha detto la compagna Luz, che di tutto quanto quello più pericoloso può essere quando comincia la popolazione in generale comincia a credere e a comprare questo discorso degli ultra, dei fascisti.
0: Infatti, rispetto a quello che tu dicevi del Partito Popolare, se non sbaglio, il gruppo dirigente di Vox non viene da formazioni extraparlamentari di destra, ma viene dal Partito Popolare.
2: De hecho, el compañero pregunta que el partido Vox no nace de grupos extraparlamentarios, sino que nace de una escisión del Partido Popular.
6: Claro, o sea, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las ideas de derechas nunca desaparecieron, lo que pasa es que se edulcoraron un poco con la democracia. Entonces, lo que Vox pretende es como institucionalizar y democratizar esa parte más descontenta o radical de la derecha española, que, bueno, pues un poco aprovecha también el oportunismo del momento.
2: Sí, la compañera dice que las ideas de derechas en España nunca han desaparecido, y lo que Vox hace es recuperar esas ideas más derechosas, más sórdidas de la derecha, y las lleva adelante como una bandera.
6: Excusa.
2: Sto parlando in spagnolo. Scusate. La compagna dice che le idee di destra non sono mai sparite, che de qualche volta, qualche forma sempre sono state presenti, che prima le portava il PP, ma che adesso Vox sta recuperando quelle idee più di destra, più strambotiche, tutte quelle che da qualche forma il PP le aveva messo un po' in parte, in disparte, adesso li porta, questo Vox li porta avanti queste idee.
3: La forte autonomia che c'è in alcune zone della Spagna fa sì che ci siano differenze nella gestione carceraria, oppure è quella la viene gestita dal governo centrale?
2: El compañero pregunta, bueno, hace un incipit diciendo que con respecto a esta fuerte autonomía que hay en el Estado español, y pregunta, ¿hay alguna diferencia en base a esta autonomía dentro de las prisiones? Es decir, si existe una forma diferente de llevar adelante esta represión dentro de las cárceles.
6: Bueno, en primer lugar, fuerte autonomía tampoco sería la palabra autonomía, un poquito de autonomía a lo mejor, pero sí, aunque puedan existir diferencias dentro de cada comunidad autónoma, la verdad es que existen pues eso, tres comunidades que sí que aplicaron esa ley del 2003 que decíamos antes, de traspaso de competencias, pero ninguna no es un ejemplo de gestión. Sí que en esas tres pues podríamos decir de alguna forma que alguna mejora en la atención sanitaria hay, pero muy, muy pequeña, muy, muy ínfima. Y eso, que ninguna de estas tres ni el resto del Estado español no es un ejemplo de gestión ni se alejan de este sistema penitenciario. Y de hecho, antes cuando estábamos comentando, pues el caso de Cataluña, que es una de esas autonomías, pues está valorando que los carceleros tengan el mismo poder que un policía oficialmente, ¿no? O sea, que esa autonomía no tiene por qué significar una mejora en las condiciones de las personas presas, de las condiciones de vida de las personas presas.
2: Sì, la compagna dice che sì, ci sono qualche differenza tra la gestione delle carceri in alcune autonomie. Di fatto ci sono tre comunità, País Vasco, Catalunya, l'altra non so, non voglio dire qualcosa che non lo so. Sono tre comunità quelle che hanno fatto i traspassi della gestione delle carceri, Paese Basco e Catalunya, l'altra adesso ci dirà la compagna. C'è qualche miglioramento, ma molto piccolo o quasi niente. La situazione in generale in quelle che sono le autonomiche o quelle statali del resto della Spagna sono le stesse, più o meno male, cattive per tutte quante. Ad esempio nel particolare in Catalunya, quelle che ha una di quelle autonomie che ha la gestione delle carceri completa, adesso stanno facendo una nuova legge che paragona o mette ai pari ai carcerieri, quelli che lavorano dentro il carcere, con i poliziotti. Quindi tra poco ufficiali diventeranno ufficiali nel senso di non parli con un uomo che lavora al carcere, se non stai parlando come se stai parlando con un polizia, con un ufficiale. E nel País Vasco posso dire la mia, perché io abito nel País Vasco, succede altrettanto dello stesso. Ci sono stati detenuti dell'ETA che sono stati messi in terzo grado e il governo centrale, diciamo, hanno fatto causa dall'Audienza Nazionale che è stata creata. Perché l'Audienza Nazionale è una derivazione di quello che c'era prima con Franco per reprimere in generale. E questi qua hanno tirato indietro tutti questi terzi gradi ai detenuti dell'ETA, e quindi quando potevano uscire di giorno e ritornare di notte, niente. Sono cancellate queste terzo gradi, e quindi anche se c'è questa autonomia, in realtà reprimono lo stesso per uguale in tutte le carceri.
0: Proprio a proposito, visto che hai menzionato il Paese Basco e l'ETA, volevamo chiedere, in Italia noi abbiamo per esempio un retaggio a livello di quelle che si chiamano leggi speciali, che sono figlie del periodo cosiddetto del terrorismo, gli anni 60-70, le Brigate Rosse e questo discorso storico qua. Volevamo sapere appunto se anche in Spagna ci sono ancora legislazioni repressive del dissenso legate per esempio al periodo più violento delle lotte indipendentiste o comuniste.
2: El compañero pregunta que bueno, en Italia hay unas leyes especiales que son hijas de las leyes de cuando Mussolini, ¿no? Y
0: negli anni 60-70, brigate.
2: Sì, scusa. Perdona. Sí, è vero. No, ho sbagliato io. Estas leyes especiales son hijas de las leyes represoras que existían en los años 60 y 70 en Italia, cuando estaban los grupos armados y así. Entonces, quiero hacer este paragón o esta pregunta sobre las leyes que puede haber en España, si también de alguna manera siguen este tema, este discurso de cuando había una lucha más fuerte en los años precedentes, si siguen también este discurso de represión en contra de los luchadores en general.
6: Claro, o sea, en España pues también hay leyes que vienen de los llamados años del plomo, los 70, los 80, que son leyes que no solamente afectan dentro de las cárceles, sino también fuera y para perseguir la disidencia política en general, y se han mantenido pues de forma intencional, o sea, pues la llamada ley antiterrorista, todas estas cuestiones, y luego gente que aún está en cárceles cumpliendo penas que tienen que ver con ETA o con Grapo, que son grupos que ya no existen como tal hoy en día.
2: La compagna dice che sì, che ci sono leggi che sono state emanate negli anni 70-80 contro la lotta armata e ancora oggi queste leggi sono in vigore e vengono messe in atto sulle persone, su quelli che lottano.
0: Nonostante quel tipo di emergenza sia finita praticamente.
2: El compañero hace el añadido que a pesar de que han sido esa época se ha cerrado, pero esas leyes siguen en vigor y se siguen manteniendo.
6: Sí, se siguen usando hoy en día, o sea, por ejemplo, el antiterrorista se usa pues a menudo para perseguir pues disidencia política de todo tipo hoy en día aquí en España.
2: Sí, la compañía dice di sí, que la famosa ley antiterrorista que comenta ley, que son stati anni, 20, 30 años con esta famosa ley, actualmente en vigor tal cual. Nonostante l'ETA, sono da 10, questo lo aggiungo yo, no lo ha detto la compañía. Nonostante l'ETA, 10 años fa, ha smesso de fare la lotta, esistono la ley c'è. E viene regolarmente attuata contro le persone in generale.
3: Leggendo la vostra pagina su web, vediamo che vengono negati i protocolli sanitari minimi e che vengono lasciati morire in carcere detenuti con diagnosi di malattie che con il regime carcerario non dovrebbe essere proprio, diciamo, compatibile, no? Leggiamo che denunciate anche una cronica mancanza di personale sanitario carcerario. Ne avete parlato prima, però mi andrebbe di illustrarci meglio i dati e la situazione.
2: Il compagno

0: física y psicológica que se vive en las cárceles.
1: Sí, la compañía dice que ya un solo suicidio dentro de la cárcel ya sarebbe grave. Invece resulta, secondo statistiche fatte pubbliche, che un 20% della popolazione carceraria in Spagna ha provato a fare qualche volta il suicidio. E quindi questo risulterebbe quasi un 8 volte di più di quello che si trova fuori del carcere. Quindi 8 volte di più si prova dentro del carcere a fare il suicidio che fuori. E quindi se questo fuori già dovrebbe risultare un problema di salute pubblica, come mai dentro del carcere non risulta? Questo la compagna e la lotta che si fanno evidenziano questo fatto, no? Come mai se fuori 8 volte meno già è un problema di salute pubblica, come mai 8 volte di più e dentro del carcere non risulta per nulla un problema? Questo da un lato. La compagna, come ben dice, segnala il fatto che in queste proteste si evidenziano anche il fatto che non solo i dottori, i carcerieri, i medici, molte persone, tutte queste figure professionali che lavorano dentro del carcere, di qualche forma sono coinvolte in questo tipo di comportamento e quindi evidenzia la loro responsabilità anche a queste altre figure. Più o meno questo.
0: No, sì, come anche segnalare pues, il papel dello psicologo e los psiquiatras en las cárceles, che è algo che succede dentro e fuori, però bueno, che también es una institución violenta que forma parte de ese sistema penitenciario.
1: Sí, la compañía resalta anche il fatto de que i psicologi e i psichiatrici sono pure loro responsabili di questa situazione e che quindi anche a loro bisogna nominare quando si parla di responsabilità carcerarie.
2: Nelle carceri italiane molto spesso ci sono proteste, oltre agli scioperi della fame, ci sono proteste da parte di chi è detenuto. Com'è la situazione all'interno delle carceri spagnole?
1: Il compagno pregunta che dentro delle carceri italiane hay una infinità grande di proteste e pregunta come è la situazione in questo senso dentro delle carceri spagnole, qué tipo de protestas, si hay, qué tipo de protestas suceden, etcétera.
0: Te paso el compañero, ¿vale?
1: Sí.
3: Hola, buenas. Hola.
1: Questi compagni, voglio dire, per quelli che stanno ascoltando, i vari compagni che stanno partecipando sono tutti partecipi di questo campeggio che c'è adesso a Madrid. He dicho que las personas que estáis participando en esta entrevista sois todos partícipes de la acampada que está sucediendo en Madrid. No, la pregunta que han hecho los compañeros es que en las cárceles italianas hay diferentes tipos de protestas por parte de los detenidos y entonces el compañero preguntaba si está sucediendo lo mismo en España, si hay protestas dentro de las cárceles, qué tipo de protestas hay, etcétera.
3: Aquí en España sí que ha habido desde históricamente varias cooperativas, una de ellas la COPEL, que han participado en lucha desde dentro de las prisiones, también con apoyo recibido desde fuera, pero tristemente motines y revueltas más graves que podrían haber supuesto algún cambio o que supusieron un cambio en su momento no se han repetido debido a la represión sistemática que han ejercido contra las personas presas dentro de prisión, también sumándole la atomización que han llevado a cabo con el tema de farmacología y demás. Y no existe esa cooperación, no existe esa solidaridad que se podía haber reflejada en años anteriores. Pero bueno, todavía sí que podemos decir que algunas personas las siguen practicando. De hecho, actualmente hay un compañero que está haciendo una huelga de hambre, secundando la campaña de la huelga de hambre que se está realizando aquí en la puerta del Congreso. Y, y se pueden contar con los dedos de la mano, pero todavía se pueden contar gente que sí que está practicando una lucha activa dentro de los centros penitenciarios.
1: Sì, il compagno ha fatto un cursus storico sul collettivo che è esistito tra gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 90, chiamato Coppel, che è stato molto potente qui in Spagna, dove esistevano proteste tanto dentro delle carceri come fuori. Ricordo, come ha detto la compagna prima, che queste carceri di adesso sono diverse, perché quelle di prima erano dentro delle città e quelle di adesso cominciano a essere innanzitutto fuori delle città. E quindi queste Coppel, quando ha fatto la lotta, c'erano una forte solidarietà tanto dentro come fuori, c'erano proteste da tutte, c'erano anche gruppi armati che appoggiavano, mi viene in mente in Catalogna, i Gari e altri gruppi creati apposta, gruppi armati creati apposta per dare solidarietà ai lottatori della Coppel. Questo non l'ha detto il compagno, questo lo dico io. E poi motine e i motine, le proteste di rompere tutto, adesso questo lo dice il compagno, non succedono più perché per causa della repressione sistematica che c'è su tutti i detenuti, oltre a c'è stato un vero cambiamento. Ad esempio, prima, io questo non l'ha detto il compagno, lo dico io, prima le carceri, quando c'erano una protesta, tutti andavano sul tetto e protestavano sul tetto, e quindi molte di queste famose foto che si possono vedere anche in Italia sulle proteste dei detenuti degli anni 70-80, adesso non potrebbero essere più possibili, perché loro hanno capito che la repressione si è sviluppata di tal forma che adesso, quando fanno le nuove carceri, tu non puoi andare sul tetto. E questa, come loro sapevano, venite sul tetto, vi facciamo lo possibile per non andare. E quindi questa repressione sistematicamente si è fatto più moderna e alla stessa volta più repressora, imparando di tutti i difetti che aveva prima per reprimere di più e meglio. Ad esempio, come diceva, queste proteste generalizzate non ce ne sono più, la solidarietà non c'è più come era una volta, ma esiste ancora questa solidarietà con la lotta che portano avanti i detenuti. Ad esempio, adesso, come ha commentato prima la compagna, c'è un compagno di Granata che sta facendo questa protesta insieme a questi due di fuori, e quindi ce ne sono altri detenuti che potrebbero partecipare e non hanno partecipato per vari motivi o quella, ma c'è un certo seguimento tra dentro in Spagna e nello Stato spagnolo in generale, tra dentro e fuori, e c'è una certa solidarietà tra i detenuti dentro e i compagni fuori, e queste lotte che si portano avanti seguono le persone che stanno dentro del carcere, seguono queste proteste, a noi compagni che facciamo le lotte fuori, e anche noi compagni fuori seguiamo le lotte che portano avanti i detenuti dentro.
4: Allora, volevamo anche dire intanto che una persona carcerata intanto è una persona separata dai propri affetti, dai propri amici, dalle proprie famiglie, e mi sembrava di capire che, per esempio, questo fatto di costruire le nuove carceri non più all'interno delle città, bensì in luoghi più isolati, per esempio, potrebbe essere un problema per chi deve andare ai colloqui. E quindi la domanda è proprio su come viene gestita la possibilità di fare colloqui in Spagna per i detenuti. Per esempio, in Italia ci sono code lunghissime, perdite di tempo, a volte persone fanno centinaia di chilometri per andare a fare un colloquio, però poi non lo fanno perché si rallentano le procedure di controllo e sicurezza in modo da non farglielo fare, fare cadere gli orari.
1: El compañero pregunta, hace una alusión. Una persona que está encarcelada está normalmente aislada de sus parientes, amigos, familiares, etcétera. Y con este discurso que estábamos diciendo antes, esta temática que estábamos diciendo antes de la construcción de estas cárceles fuera de las ciudades, aumenta el problema, sobre todo para las familias, para visitarlas, para tener sus coloquios, sus reuniones familiares dentro con los carceleros, y si esta situación además está ralentizando, está paralizando o impidiendo en algunos casos, claramente hecho adrede, con mala saña y con mala idea, para que estas personas no puedan juntarse con sus familiares.
3: Sí, evidentemente estamos de acuerdo en que la violencia no solo la sufren las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también su familia. Creemos y tenemos la idea de que la violencia, o sea, la cárcel al final genera más violencia de la que presume que trata de cuidar, ¿no? Estamos de acuerdo también en lo que comentaba, que son medidas, otro castigo dentro del castigo que ya sufre, medidas de dispersión, donde lo que se pretende es hacer el máximo daño posible a la persona que ellos condenan y en consecuencia a sus seres queridos y sus personas cercanas, amistades, familia, etcétera.
1: Sí, el compañero dice que sí, da razón a quello que ha fatto la pregunta, la domanda. Sí, la violencia la soffrono anche i familiari. Il compagno dice che il carcere genera più violenza di quello che loro trattano di quello che dicono loro, che nascondono la realtà dicendo che il carcere è una soluzione, ma in realtà il carcere crea violenza e non solo per i detenuti, anche per i familiari. Quello che il compagno dice, un castigo dentro di un altro castigo. Castigo que va ai detenuti se extiende anche un castigo que va ai familiari a l'hora de trattare di avere visite o a la hora de spostarsi da una città all'altra. Immaginiamo che in certe case, in questo, a volte aggiungo io qualcosa perché mi sembra che fa arricchire ancora quello che dice, che secondo me va benissimo quello che dico, ma mi sembra che si può capire meglio a volte, ad esempio, in certe carceri che hanno fatto nuove non ce ne sono i bus, non ce ne sono linee di autobus, l'unica cosa che potrebbe arrivare lì è un bus e non ce ne sono, e quindi è chiaro che è un castigo ai familiari, non è un castigo ai detenuti. E in questo caso il compagno dà ragione a chi ha fatto la domanda dicendo che sì, che è vero che è una situazione carceraria per i detenuti, è una situazione di castigo per i familiari.
2: Grazie. Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi che avete in programma?
1: El compañero hace una última pregunta y pregunta cuáles son las próximas iniciativas o las próximas luchas que hay en programa o que se tiene intención de hacer.
3: Vale, las distintas personas que al final se han involucrado y que están coordinadas para realizar esta acampada ya llevan años denunciando el sistema penitenciario y realizando diferentes acciones y actividades, charlas, para sensibilizar o para recaudar fondos para personas presas que no tengan ningún tipo de ingreso económico. Se realizan marchas a cárceles. Al final, la lucha no va a acabar aquí, evidentemente. Esto es simplemente una acción que se ha querido llevar a cabo para visibilizar en la puerta del Congreso, que es donde debería tratar los temas o aplicar leyes que afectan directamente a las personas presas, pero no termina aquí. y se van a seguir haciendo diferentes actividades, charlas, etcétera, lo que comentaba, vamos.
1: Sí, el compañero dice que las distintas y diferentes colectivos y las personas que están portando avanti esta acción davanti al Parlamento, en realidad son años que laboran ya facendo diverse attività, tra le quali dibattiti, raccolta di fondi, di soldi o in serie per i detenuti, si fanno delle camminate ai carceri. Un mese fa c'è stata quella di Valencia, poi c'è stata anche in Palencia, in Valladolid, volevo dire anche, ce ne sono state a Barcellona, se ne fanno tutti gli anni, al One Ras, al carcere come al CIE, lo stesso giorno anche i compagni fanno, cioè i diversi collettivi sono anni che lavorano su questo tema, ne fanno tante altre iniziative, e che quindi questa iniziativa davanti al Parlamento non finisce qui. Questa è stata un'azione per fare evidente la realtà carceraria nella quale si trovano adesso i detenuti, che quindi non finirà qui, si continuerà, si svilupperanno altre iniziative seguendo questa tematica.
3: Oscar, digo, se me olvidó comentar, si quieres comentarle tú también, que creo que estás en conocimiento del Tattoo Circus que se va a realizar ahora este fin de semana y que coincide con el final de la acampada. Sí. Y bueno, si le quieres explicar un poco, creo que también tiene tinte de ideología anticarcelaria y se van a dar charlas en referencia a eso.
1: Sí.
3: El dinero que se saca de ahí va a venir para esa causa, y si quieres comentarle.
1: Sì, sì, sì, incantato. Il compagno aggiunge, a me mi ero proprio dimenticato, il compagno aggiunge che ad esempio questo sabato che finisce il campeggio, questo sabato stesso comincia il Tattoo Circus a Madrid, che dura parecchi giorni, e ad esempio il sabato stesso Pope, uno dei compagni che sta facendo lo sciopero della fame, fa lì un dibattito, noi diciamo una charla. Il Tattoo Circus, il soldi che si recauda, che si prende per questa lotta, dura 3 o 4 giorni, non ricordo bene, che quindi questo qua è un esempio del tipo di lotta che si porterà avanti ancora di più.
4: Grazie. Allora, intanto noi volevamo di nuovo ringraziare Oscar e tutte le compagne e i compagni che dal presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in prigione hanno voluto partecipare, per aver voluto condividere questo spazio insieme a noi e per averci confermato ancora una volta che la repressione ha la stessa brutta faccia da tutte le parti. Molte grazie. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias.
1: Os agradecen los dos compañeros, os agradecen el haber participado a todos y todas las compañeras que han participado tanto a esta charla y a este confronto, y lo dicho, que os dan muchas gracias por habernos encontrado y haber hablado sobre esta cuestión.
3: Bueno, pues gracias también para ellos por habernos dado el espacio y que se extienda esto fuera del Estado español.
1: Vi ringrazio a voi per avervi dato lo spazio e per aver fatto che questa situazione e questa lotta si conoscano anche al di fuori di Spagna.
4: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: Da Pagamay Punk Rockers c'è un puntello imperdibile
6: ogni domenica dalle 15 alle 16
5: con un'ampia rubrica sportiva,
6: previsioni meteo,
5: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

going inside.

0: Eustachio. Eustachio.
1: La radio, perché si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra!

0: break it on down.
1: Il punk rock.
2: Come non l'hai mai ascoltato?
3: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
1: Novità musicali in anteprima.
2: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
3: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
2: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: meglio.
1: Stai ascoltando lo streaming.
2: Radio

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore e malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.